0: Dobbiamo sorte, anche te, tutto te. Dobbiamo sorte, te, tutto te. Io vado.
1: Sì!